0: Buonasera e benvenuti ascoltatori italiani in qui sopra le onde di 106.7 FM nella città di Mugera. Angelo, Clignan, Kimiala, Dayton, Robin Vio, Kimiala, Dayton, Redcliffs, Merbein, Arimple, e per i nostri ascoltatori a Robin Vio, Houston, Wentworth e anche Ayen, siete sopra 90.7 FM. Ripeto, 90.7 FM per Robin Vio, Houston, Wentworth e anche Ayen. E per i nostri ascoltatori al tutto il mondo, per tutto il mondo, siete sopra il sito web www.hotfm.org.au. E Vittorio Sofigliao o Dossi. Allora, abbiamo ascoltato, credimi ancora, la cometa di Halley, Mesi e il nostro inno di Mammelli. Allora, i temperatori, ecco arrivato giusto 2 secondi, e Vittorio, okay. Se permette.
1: Buongiorno.
0: Buonasera, okay. Vittorio, come stai?
1: Buona.
0: Tutto a posto adesso?
1: Sì. Allora, giovedì 2 luglio. Queste sono le temperature per mezz'ora. Minimo 8, massimo 16. Ci sarà, pioverà tutta la giornata domani. Venerdì 3, minimo 7, massimo 15. E se giornata nuvolosa. Sabato 4, minimo 7, massimo 15. Giornata nuvolosa. Domenica 5, minimo 5, massimo 14. Giornata parzialmente nuvolosa. Lunedì 6, minimo 5, massimo 16. Giornata serena. Martedì 7, minimo 4, massimo 17. Giornata serena. Queste sono le temperature per mezz'ora. Ora andiamo a Oye. Giovedì 2 luglio. Minimo 8, massimo 15. Ci sarà qualche acquazzone pure a Oye. Venerdì 3. Minimo 6, massimo 15. Giornata parzialmente nuvolosa. Sabato 4, minimo 6, massimo 15, giornata nuvolosa. Domenica 5, minimo 4, massimo 14, giornata parzialmente nuvolosa. Lunedì 6, minimo 3, massimo 16, giornata serena. Martedì 7, minimo 3, massimo 16, giornata prevalentemente serena. Queste sono le temperature per oggi.
0: Grazie Vittorio, continuiamo con la bella musica qui. Eccoci qui, cari amici ascoltatori. Ecco.

0: Buongiorno a tutti, sono le 8 di mercoledì 1 luglio del 2026, ben sintonizzati con il programma in italiano di SBS. Questa mattina Carlo Reglia con voi fino alle 10 e oggi apriremo dall'Australia e dalla Commissione Reale sull'antisemitismo e la coesione sociale che ha ripreso le udienze pubbliche lunedì. Oggi ci occuperemo della testimonianza del direttore del Tackling Hate Lab, Matteo Vergani, che ha parlato della spirale d'odio che si alimenta tra l'online e la vita reale.
1: Stiamo parlando di pochi contenuti al giorno contenenti odio prima del 7 di ottobre 2023. Dopo il 7 di ottobre vanno da poche decine a poche centinaia come baseline, come base in media, e dopo Bondi si parla di migliaia di contenuti ogni giorno contenenti odio, soprattutto contro le comunità musulmane.
0: E poi parleremo di economia. Oggi infatti è il 1 luglio e si attivano tutte le novità presentate dalla finanziaria di maggio, tra cambiamenti alla tassa sulle plusvalenze, all'aumento del salario minimo. Noi faremo una carrellata sui cambiamenti principali per poi parlare di clima con un ricorso al Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite di 10 australiani contro il governo per non aver contrastato il cambiamento climatico. Ascolteremo perché e con quale base giuridica dopo il notiziario a cura di Massimiliano Gugole.

0: Australia, carburanti più cari con lo sconto sull'accisa da oggi dimezzato. Medio Oriente, in stallo le trattative Stati Uniti-Iran. Teheran chiede il rispetto dell'intesa e lo sblocco dei beni congelati. Donald Trump fermato dalla Corte Suprema che ribadisce: chi nasce negli Stati Uniti automaticamente è cittadino. E per lo sport, mondiali di calcio, Norvegia agli ottavi, in campo Francia-Svezia e a Wimbledon un Berrettini epico e una Paolini ritrovata entusiasmano l'Italia. Benvenuti al notiziario di SBS Italia di oggi, mercoledì 1 luglio, con voi Massimiliano Gugole. Da oggi gli automobilisti australiani inizieranno a pagare di più al distributore, in quanto il governo federale ha ridotto l'agevolazione temporanea sull'accisa sui carburanti. Lo sconto è stato ridotto da 32 a 16 centesimi al litro e, secondo il ministro del Tesoro Jim Chalmers, rimarrà in vigore fino all'inizio di agosto, quando la misura terminerà completamente.
1: So if you think about petrol, this week for the first time we've seen petrol and diesel prices lower than they were before the war in the Middle East began. But we know there's still a lot of uncertainty. We know that people are still under pressure. That's why we're extending that fuel tax cut for another month. So all of this is about helping people with the cost of living.
0: Il provvedimento era stato introdotto durante il conflitto tra Israele, Stati Uniti e Iran, dopo che le difficoltà di navigazione attraverso lo stretto di Hormuz avevano fatto impennare i prezzi globali del petrolio. Una nuova analisi dell'istituto E61 suggerisce che saranno i redditi più bassi ad essere probabilmente i più colpiti da questo aumento, poiché spendono una quota maggiore del loro bilancio familiare in benzina rispetto a chi ha redditi più elevati. Intanto le prospettive per nuovi colloqui tra Stati Uniti e Iran si sono fatte sempre più incerte e non è previsto alcun incontro di alto livello a Doha, nonostante l'arrivo di figure di alto livello statunitensi in Qatar. Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha dichiarato che Teheran non avvierà ulteriori negoziati finché non saranno rispettati gli impegni previsti dal memorando d'intesa firmato tra Stati Uniti e Iran, incluso lo sblocco dei beni iraniani congelati. Ghalibaf ha inoltre affermato che le future disposizioni relative allo stretto di Hormuz dovrebbero essere definite dall'Iran in consultazione con l'Oman. L'Iran auspica un ruolo maggiore nella gestione di questa via navigabile strategica, mentre Washington sostiene che essa debba rimanere aperta alla navigazione internazionale senza limitazioni o pedaggi. Andiamo ora negli Stati Uniti, dove la Corte Suprema ha respinto il tentativo del presidente Donald Trump di limitare la cittadinanza per diritto di nascita. La sentenza, emessa con 6 voti a favore e 3 contrari, tutela la cittadinanza automatica per i bambini nati negli Stati Uniti, compresi quelli i cui genitori sono privi di documenti o soggiornano temporaneamente nel paese. Trump aveva cercato di abolire questo diritto consolidato tramite un decreto presidenziale, rendendolo un elemento chiave della sua stretta sull'immigrazione. Secondo la deputata democratica Grace Meng, il tentativo di Trump di ridefinire cosa vuol dire essere statunitense è fallito.
2: I have a message for President Trump. You may believe you are above the law. You are not. You may try to divide Americans based on race, religion, or their country of origin, and you will fail. You may try to redefine what it means to be an American, and you will fail. We are American. We belong here. And no wannabe king will ever take that away from us.
0: La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha dichiarato che le operazioni di ricerca dei sopravvissuti continuano dopo il duplice terremoto che ha causato 1.719 vittime accertate. Rodriguez ha affermato che squadre di soccorso provenienti da 30 nazioni si sono unite alle operazioni.
3: Che seguimos.
4: We continue our efforts to rescue survivors, which fills us with emotion and hope for their families and for our people who are witnessing the tireless work of Venezuela's rescue teams and the international brigades.
0: Ed è stato intanto nel frattempo aggiornato il bilancio delle vittime accertate, che è salito a 1943. La polizia thailandese ha dichiarato che un uomo australiano arrestato in relazione alla morte di un adolescente è stato incriminato per omicidio e occultamento di cadavere. La scomparsa del 17enne era stata riportata la scorsa settimana e le telecamere di sicurezza l'avevano vista per l'ultima volta in compagnia dell'australiano. La polizia ha riferito che l'uomo è stato arrestato nelle prime ore di sabato all'aeroporto di Bangkok mentre stava per imbarcarsi su un volo diretto a Perth, inizialmente accusato di stupro di minore. La valigia contenente il corpo della ragazza è stata ritrovata poco dopo l'arresto, il che ha portato alle accuse aggiuntive. La ministra dell'Agricoltura Julie Collins ha confermato che il ceppo H5N1 dell'influenza aviaria è stato rilevato in un quinto uccello marino migratorio a Roses Beach, vicino a Esperance, in Western Australia. Si tratta questo del quarto caso rilevato in Western Australia, che si aggiunge ad un altro in South Australia, mentre un animale scoperto in Victoria e inviato per le analisi ha dato esito negativo. Collins ha affermato che non vi sono prove di mortalità di massa nelle popolazioni selvatiche in generale né di infezioni negli allevamenti domestici ed ha inoltre confermato che i rischi per la salute umana continuano ad essere valutati come bassi.
3: As I've said many times, given the spread of the H5 globally, it's not unexpected that other migratory seabirds may have also arrived at other locations along Australia's coastline. That's why our government has been preparing for this. We've invested over $113 million to boost our H5 bird flu preparedness as part of our $2 billion investments in additional biosecurity since we've come to office.
0: L'autorità australiana per la concorrenza e consumatori, la ACCC, ha intentato causa contro Amazon per l'introduzione della pubblicità nel suo servizio di streaming Prime. L'ACCC sostiene che il contratto Prime con gli abbonati conteneva una serie di clausole inique che consentivano modifiche unilaterali al servizio e che Amazon abbia utilizzato alcune di queste clausole per introdurre la pubblicità. La presidente dell'ACCC, Gina Cass-Gottlieb, ha dichiarato alla radio 2GB che gli abbonati avevano già pagato in anticipo per il servizio e ora sono costretti a pagare di più per continuare a usufruire di un servizio senza pubblicità.
5: For the subscribers who did not want to pay more and continued to receive the service, we allege they received a lower quality service.
0: Almeno 20 persone sono rimaste ferite in seguito a un incendio scoppiato in un oleodotto di nafta presso un impianto petrolchimico nel distretto di Purba Medinipur, nel Bengala occidentale, in India. L'incendio è divampato in un impianto gestito da Haldia Petrochemicals e si è rapidamente propagato alle abitazioni vicine. I vigili del fuoco hanno impiegato 12 autopompe per domare le fiamme, mentre i feriti sono stati soccorsi e trasportati negli ospedali della zona. Le cause dell'incendio non sono state immediatamente accertate. Haldia Petrochemicals ha dichiarato in un comunicato di aver avviato un'indagine sull'accaduto. E ancora una notizia dall'Australia, dove un rapporto della Commissione per i diritti umani ha invocato più diritti, non retorica, per porre fine a quelle che definisce ingiustizie sistemiche subite dalle popolazioni indigene. Il rapporto sulla giustizia sociale pubblicato dalla Human Rights Commission ha individuato una serie di problemi urgenti, tra cui gli alti tassi di incarcerazione e la disuguaglianza nell'accesso ad alloggi, assistenza sanitaria e istruzione. Basandosi sull'esperienza di oltre 1600 australiani indigeni, il documento identifica il razzismo come un grave ostacolo all'uguaglianza. Il rapporto formula 25 raccomandazioni e chiede l'immediata attuazione del quadro nazionale antirazzismo introdotto 2 anni fa e l'emanazione di una legge nazionale sui diritti umani. La commissaria per la giustizia sociale degli aborigeni e degli isolani dello stretto di Torres, Katie Kiss, sostiene che è necessario intervenire con urgenza.
6: Making sure that we're meeting the commitments and obligations that we've signed up to in international treaties, making sure that human rights protections are in place for all Australians, not just Aboriginal and Torres Strait Islander people, for all Australians, because all Australians are literally a fall down the stairs away from having their rights violated.
0: Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 60 centesimi di euro e viene scambiato a 69 centesimi di dollaro statunitense. E per lo sport, ai mondiali di calcio, tre gli incontri di giornata con in palio la qualificazione agli ottavi. In campo in questo momento ci sono Francia e Svezia. La Francia ha appena segnato il suo secondo gol, il risultato al momento è di 2-0, mentre la giornata era iniziata con il successo della Norvegia, vincitrice sulla Costa d'Avorio per 2-1, e si concluderà più tardi in mattinata con l'incontro Messico-Ecuador. Mancano ancora una quarantina di minuti alla fine dell'incontro invece tra Francia e Svezia. Potremo darvi il risultato finale nella edizione delle 9. A Wimbledon ora Matteo Berrettini ha vinto un incontro epico da 4 ore e 15 minuti con 4 set, tutti arrivati al tie break contro lo svizzero Wawrinka, portatosi in vantaggio nel primo set 7-6 con il romano che ha poi prevalso nei 3 set successivi con lo stesso risultato 7-6. Interrotto per oscurità invece il match tra Flavio Cobolli e l'argentino Mariano Navone, con l'italiano in vantaggio per 2-1. Passa Lorenzo Sonego contro un altro argentino, Echeverri, mentre chiude il torneo Matteo Arnaldi sconfitto dal francese Alice. Nel tabellone femminile, ottima partita per Jasmine Paolini che si è imposta in 3 set su Robin Montgomery e passa la giovanissima Tyra Grant, 18enne, grande speranza del tennis italiano. Si interrompe subito invece il torneo per Serena Williams, il suo grande sogno di ritorno sul campo è stato interrotto dall'australiana Maya Joint in 3 set, 3-6, 7-6, 3-6, il risultato finale. Concludiamo con le previsioni del tempo. Piogge un po' ovunque oggi in Australia. Perth piove, 17 la massima, qualche pioggia anche ad Adelaide, 16, e piogge in aumento a Melbourne, 17. Cieli parzialmente coperti a Hobart, una massima di 15 gradi, e una giornata piovosa a Canberra, 16. A Sydney qualche pioggia, non troppe, una massima di 23 gradi, 23 gradi anche a Brisbane, ma una giornata prevalentemente serena. Saranno cieli prevalentemente sereni anche a Cairns, dove si toccheranno i 27 gradi, mentre è prevista qualche pioggia a Darwin e le temperature dovrebbero raggiungere i 30 gradi.
7: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
8: A transfer is more than money. It powers your pursuits and keeps you moving forward. Like every pass, every goal, every moment that matters. From supporting loved ones to chasing new opportunities, every transfer connects you. Send anytime with the Western Union mobile app and reach those who need it most. Easy, fast, reliable.
9: La redazione di SBS Italian rende omaggio ai proprietari tradizionali delle terre da cui trasmettiamo il programma, ovvero la popolazione Cammeraygal della nazione Gurungay e la popolazione Wurundjeri Woiwurrung della nazione Kulin e i loro elders passati e presenti. Rendiamo anche omaggio a tutte le terre aborigene o alle isole dello Stretto di Torres da cui ci state ascoltando oggi.
10: Riprendiamo la linea in diretta dagli studi di Radio SBS quando sono le 8:16, ora della Costa Est. Voi siete insieme a Carlo Reglia e Jacopo Iannelli con il programma di questa mattina. Buongiorno Jacopo.
11: Ciao Carlo, buongiorno a te e alle nostre radioascoltatrici.

perché mi dici basta e basta più non è, non corrisponde il flusso delle tue parole al battito del cuore per tutte le volte che mi chiedi scusa, scusa.

0: Eccoci qui, cari amici ascoltatori. Allora, Vittorio, che abbiamo ascoltato?
1: Baby, per tutte le volte che, per tutta la vita, Mala Moreno, il giornale radio, dice che è normale su questa panchina.
0: Allora, tempo per le santi della settimana?
1: Yes, sì. Bene. Allora, mercoledì 1 luglio, Santa Issar e San Oliviero Planchet. Giovedì 2, Sant'Ottone, poteva essere oro invece. Venerdì, San Tommaso. Sabato 4, Santa Rosella, San Pier Giorgio Frassati. Domenica 5, Sant'Antonio Maria Zaccaria. Lunedì 6, Santa Maria Goretti e San Romola. Martedì 7, Santa Edda e San Claudio. Questi sono i santi da settimana.
0: Grazie Vittorio per le santi della settimana. Allora continuiamo con la bella musica. Eccoci qui, cari amici scottatori.

vorrei parlare solamente dell'amore, l'amore che mi avete dato per tutta la vita, e dirvi che continuerò a ispirarvi, perché il vostro cuore è immenso, perché il vostro cuore vola e vola sopra le parole, sopra tutte le persone, sopra quella convinzione di avere la verità, la verità.

mamma, papà, un giorno ci rincontreremo e ci stringeremo forte e faremo tante cose. Quando sentirete un brivido che corre sulla vostra pelle, è lì che io sarò presente, la vostra bambina per sempre, per sempre.

0: Eccoci qui, cari amici ascoltatori. Allora, Vittorio, che abbiamo ascoltato?
1: Non lo so.
0: Non lo sai?
1: Allora, la verità. Non mi dai pace. Bird e luce. La sera non parlare più dove non ci sono ore. Allora, la sera non parla più dove non ci sono ore.
0: Va bene. Allora, spumbrate i temperatori prima che andiamo via.
1: Mi giura? Oh, no, Giovedì 2 luglio. Minimo 8, massimo 16. Ci sarà qualche acquazzone. Venerdì 3, minimo 7, massimo 15. Giornata nuvolosa. Sabato 4, minimo 7, massimo 15. Giornata nuvolosa. Domenica 5, minimo 5, massimo 14. Giornata parzialmente nuvolosa. Lunedì 6, minimo 5, massimo 16, giornata serena. Martedì 7, minimo 4, massimo 17, giornata serena. Ora andiamo a Oyen, eccoci qua, Oyen. Giovedì 2 luglio. Minimo 8, massimo 15. Ci sarà qualche acquazzone per oggi. Venerdì 3, minimo 6, massimo 15. Giornata parzialmente nuvolosa. Sabato 4, minimo 6, massimo 15. Giornata nuvolosa. Domenica 5. Minimo 4, massimo 14, giornata parzialmente nuvolosa. Lunedì 6, minimo 3, massimo 16, giornata serena. Martedì 7, minimo 3, massimo 16, giornata prevalentemente serena. Queste sono le ultime notizie per oggi.
0: Per questa serata, signore.
1: Per questa serata, yes.
0: Allora, signore e signori, grazie per il vostro ascolto questa serata. Ci risentiamo il prossimo mercoledì, 8, credo.
1: No, yeah, mercoledì 8.
0: Grazie.
1: Good boy.
0: Oggi è il primo, sette fa.
1: Buonanotte.
0: Okay. Arrivederci. Allora, buonanotte, grazie per il vostro ascolto e ci risentiamo il prossimo mercoledì. E ecco l'ultima canzone per questa serata. Ecco! Ecco, qual è questo qui?